0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 20 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposte a ogni dubbio e a ogni domanda. Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio o per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie, senza però ottenere i risultati che speravate. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, invece, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Scorpione, i nervi sono a fior di pelle, siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di nervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro, per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi, avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento confusionario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

questa mattina particolarmente difficile a quest'ora, ma poi arrivo in radio, vedo Simone Serpone, vedo i colleghi pochi a quest'ora, a dir la verità, della redazione, e sento questa bella sigla, tutto passa. Buongiorno cari romantici, siamo a mercoledì 20 maggio, Monia Braga con voi fino alle 9, dai che ci svegliamo insieme, ovviamente anche io perché sono ancora un po' assonnata, quindi ci facciamo un caffè e diamo il via a questa giornata con Jimmy Fontana per vivere insieme, e tra poco anche il grande Franco Califano. Ce la cantiamo tutti.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Siamo a mercoledì 20 maggio, Monia Braga con voi, caffè preso, diciamo che ho un po' più di energia grazie alla caffeina e sono pronta a tenervi compagnia. Dai, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78, numero che vi serve per mandarci tramite WhatsApp foto, video, audio, messaggi, insomma quello che volete. Noi siamo qui per comunicare, per condividere con voi. Noi condividiamo le nostre belle canzoni d'amore e voi magari i programmi per questa giornata o semplicemente una cartolina con un caffè, con un buongiornissimo. Anna in Johnny adesso con Io ti amerò e tra poco anche Fiorella Mannoia, la lettera che non scriverò mai.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siamo al 20 maggio, andiamo a scoprire questa giornata come sempre a quest'ora, partendo dai santi del giorno. Oggi è San Bernardino da Siena, che è il protettore dei pubblicitari, dei tessitori e anche dei pugili. Personaggi differenti, però li salutiamo tutti e salutiamo anche tutti i Bernardini all'ascolto. Nel 1980 veniva fondata Legambiente e quindi insomma sicuramente sì, simbolo dei giovani ecologisti. Nel 1873, ben 153 anni, scusate, fa, Levi Strauss e anche Jacob Davis brevettarono i blue jeans. Da lì, insomma, nacque questo pantalone in jeans, appunto, questo tessuto storico che portiamo, se non tutti i giorni, quasi, giustamente. Una volta servivano solo per il discorso lavorativo, poi sono entrati nella moda. Proseguiamo con la musica, Nico Fidenco su Romantica Radio, Che cos'è l'amor, e tra poco anche Enzo Andriello, Un angelo.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romantica radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: siete i migliori, ragazzi, i migliori in assoluto.
1: Siete grandi, unici, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: A quest'ora della mattina la situazione è sempre un po' borderline. C'è chi è pronto ad affrontare questa giornata, mercoledì 20 maggio, e chi invece è pronto ad andare a dormire perché magari ha smontato notte, e quindi c'è chi sta tornando, c'è chi sta andando, e io vi tengo compagnia con le nostre belle canzoni d'amore. Tra poco anche con l'oroscopo, ma subito arriva Alberto Anelli con Segreto e tra poco anche il grande Tochigno, Acquarello.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 20 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposte a ogni dubbio e a ogni domanda. Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio o per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie, senza però ottenere i risultati che speravate. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, invece, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Scorpione, i nervi sono a fior di pelle, siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di nervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro, per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi, avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento confusionario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E dopo l'oroscopo e dopo aver ascoltato la voce di Roberto che ci racconta un po' segno per segno cosa propongono le stelle per ovviamente i segni zodiacali, siamo pronti ad aprire questa nuova ora. Tra poco anche con la collection musicale Canta Napoli, quindi le belle canzoni della tradizione partenopea che hanno fatto la storia, che ci sbloccano dei ricordi, che ci regalano emozioni. Intanto apriamo questa nuova ora con Cristi, Yellow River, e tra poco un'altra te di Eros Ramazzotti.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

Siamo alla 20 maggio e come sempre ci piace andare a controllare i compleanni dei personaggi famosi. Ce ne sono tanti in questa giornata che fanno parte del mondo della musica, dello spettacolo. Beh, in primis è il compleanno di Cher, grandissima cantante e anche attrice americana che amiamo tanto, con una voce strepitosa. Oggi è il compleanno anche del grande Diego Abatantuono, di Albano, il nostro Albano, lo salutiamo, gli facciamo tantissimi auguri di buon compleanno. È il compleanno anche di Joe Cocker, anche lui una grandissima voce, e anche di Gabriele Muccino, regista italiano che amiamo particolarmente, ci ha regalato tanti film stupendi. Tantissimi compleanni oggi, magari anche voi festeggiate qualcosa, compleanni, anniversari, allora 331 240 78 78. Arriva Alberto Cheli, passerai tra poco anche la pioggia di Gigliola Cinguetti.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Lo so, è un po' presto per parlare.

aperto ristorante e via, insomma, successo mondiale. Salutiamo tutte le pizzerie napoletane. A quest'ora sì, mi viene anche un po' fame, perché no? Anche una pizza dolce, mi va bene tutto. Aluni del Sole, concerto, e tra poco Sylvie Vartan, irresistibilmente.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: siete super extra fantastici, mi fate compagnia tantissimo nelle ore di lavoro e quando sono in viaggio in macchina. Siete fortissimi, ciao.
1: Grande, romantica, sempre canzoni belle trasmettete. Ciao ciao Darina.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Ancora buongiorno a tutti coloro che si aggiungono pian piano alla diretta di questa mattinata, di questo mercoledì 20 maggio. C'è chi magari si sta svegliando adesso, chi è in macchina, chi ci ascolta in DAB, ovviamente tra Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia. C'è chi magari starà portando i figli a scuola, sono anche le ultime giornate di scuola, è quasi finisce anche questo anno scolastico e tutti gli anni vola, veramente, mamma mia. Piccole ore arrivano adesso con Donna insieme a me, tra poco anche Gianni Togni, Quartiere.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 20 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposte a ogni dubbio e a ogni domanda. Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio o per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie, senza però ottenere i risultati che speravate. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, invece, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Scorpione, i nervi sono a fior di pelle, siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di nervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro, per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi, avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento confusionario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: E quando sono le 8 passate da pochissimo, apriamo questa nuova ora fino alle 9, ci sono io a tenervi compagnia e poi ovviamente arriva anche Ornella. Ancora buona mattinata, Monia Braga con voi, tra poco un momento che vi darà la possibilità di ricevere un bel regalo e quindi rimanete qui, cari romantici, e salvatevi il nostro numero di telefono per scriverci su WhatsApp ed essere i più veloci, 331 240 78 78. Apriamo questa nuova ora con Laura Branningham e tra poco anche Noi Due e l'amore di Julie.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi. E

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sì, è proprio questo il momento di mandare un bel messaggio per ricevere l'omaggio. Mi piace questo gioco di parola. È il momento di veloci e contenti. E quindi cosa dovete fare? Beh, è facilissimo. Scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78, ed il più veloce riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri, il profumatore romantico. Che aspettate?

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran da un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Il Pentagono ha intanto annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza, sale a 29 il numero degli italiani detenuti. Vladimir Putin in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Prima della partenza, il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Pechino. Salim El-Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque rimane in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese, ma 47 famiglie che abitano in zone vicine sono state sfollate. Calcio, l'Arsenal torna campione della Premier League.

0: che dopo 22 anni a decidere il trionfo è stato il pareggio tra il Manchester City e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader per i Gunners. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Ci siamo informati, aggiornati, come sempre, con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Siamo al 20 maggio e in questo mese la rubrica è tutta dedicata alle canzoni ispirate da una città che hanno appunto questo nome della città nel titolo o nel testo. Tutta mia la città, così si chiama questa rubrica, e andremo a Firenze con Ivan Graziani e ovviamente con la sua Firenze canzone triste. Intanto arrivano i Giganti con Tema e tra poco anche Del Shannon, Runaway.

Enrico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in 2 varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Torniamo indietro nel tempo per omaggiare la città di Firenze con una canzone simbolo del cantautorato italiano. Firenze, canzone triste di Ivan Graziani. Il brano in realtà non è una celebrazione della città, ma trasforma con un timbro caldo ma segnato, molto riconoscibile, Firenze in un luogo della memoria, uno spazio emotivo, un contenitore di una relazione finita. È certamente uno dei brani più intensi del suo repertorio.

0: Come più volte è stato spiegato dallo stesso artista, il titolo Canzone triste non è una metafora. È una scelta diretta, voluta, ma con un obiettivo ben preciso. La canzone non è stata scritta e studiata per intrattenere. Accompagna con un ritmo lento uno stato d'animo.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Maria da Giuliano, siete fantastici, il vostro programma è fantastico, ci tiene compagnia, grazie.
1: Romantica, sono anch'io un romantico degli anni 70, voi siete magnifici, ogni canzone mi ricorda quell'attimo fuggente, complimenti e andate avanti sempre così.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Eccoci pronti al momento dei saluti. Tra pochissimo la mattinata romantica prosegue con Ornella che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno, poi a mezzogiorno arriva anche Marco Trail, il pomeriggio Lucio Belmonte, verso sera Alessandra Riccetti e la sera vera e propria con Roberto Malvagia. Io vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domani, come sempre dalle 6 sono quella della mattina, della prima parte della mattina. Ci salutiamo con Erminio Sinni e tu davanti a me e tra poco anche Sandro Giacobbe. Io prigioniero, un bacio. Baci romantici da Monia Braga.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Avete canticchiato insieme a me la sigletta iniziale, bravi, mi fa piacere, così non mi lasciate sola. Allora, ancora una volta buongiorno, bentrovati su Romantica Radio, buon mercoledì 20 maggio, io sono Ornella Rauccio, Simone Serpone è in regia e diamo ancora un abbraccio a Monia Braga che è stata con voi fino a poco fa, dalle 6 di questa mattina, e noi arriveremo insieme fino a mezzogiorno, come sempre. Subito la prima cosa da fare è quella di rimboccarci le maniche, abbiamo tante cose davanti a noi, ma da dare immediatamente i contatti. Questo è il numero 331 240 78 78, posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Come sempre partiamo con la nostra musica romantica. Andremo tra poco a Sanremo 85 con Cristian e Notte Serena. Subito ci arrivano baci baci da Laura Luca.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

veduta, si è fatta tantillo, si è fatta tantillo, si è fatta tantillo. Si è scordata, ma me l'è tatillo, e al paese non può più tornare, non può più tornare, non può più tornare. Carmen deve volesse sposare, giovino non è cosa perché.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: L'appuntamento Canta Napoli ci ha fatto rivivere ancora una volta i classici partenopei, ma adesso ce ne andiamo in America perché abbiamo da celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 20 di maggio. Anno 1908, nasce l'attore americano James Stewart, tanti i titoli da lui interpretati, La vita è meravigliosa del 46, è stato uno degli attori più amati da Hitchcock, per cui è indimenticabile Nella finestra sul cortile, 1954, L'uomo che sapeva troppo del 56, La donna che visse due volte del 58, davvero una carriera stellare. Stellari sono anche le nostre canzoni, perché sono le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. E sta per arrivare Umberto Tozzi con La dolcissima qualcosa qualcuno, subito E ti amo di Aldo Donati. Restate con noi, questa è Romantica Radio.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Vogliamo cominciare anche a rivivere accadimenti speciali avvenuti in passato quest'oggi, il 20 di maggio? E allora andiamo all'anno 1873, quando Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame. E il mio pensiero corre subito al film Back to the Future, Ritorno al futuro, in cui lui, Marty, si fa chiamare Levi Strauss come falso nome. Va bene, torniamo agli anni 60 con la musica, dai, lo facciamo con La bandiera gialla di Gianni Pettenati e subito con Dionne Warwick e This Girl's in Love with You.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone è stata veramente un grande, geniale proprio. Infatti, da quando ti conosco, sei il mio scrigno di emozioni, sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao.
1: Sono un tecnico che gestisce le acque pubbliche in Calabria e ascolto molto volentieri Romantica Radio con queste bellissime canzoni che mi tengono compagnia. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sempre bello ascoltare le vostre voci come prima nello spazio Ciao Romantica. Se volete, ricordatevi di mandare il vostro messaggio audio al 331 240 78 78 per entrare in quello spazio in quel momento. Ma adesso torniamo a momenti passati con un altro evento particolare capitato il 20 maggio, questa volta del 1954, quando esce negli Stati Uniti la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley e Nils Kometz, che dà la stura poi a tutto il rock che seguirà e che ancora oggi poi evolvendosi ci accompagna. Noi invece cantiamo in italiano perché stanno per arrivare Wes con Solitudine dal 1970 e subito Ti voglio bene di Enzo Malepasso.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Rieccomi ancora, buongiorno, buon mercoledì 20 maggio da Romantica Radio, da Ornella Rauccio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo al 331-240-7878 e non posso salutarvi tutti, però ritenetevi abbracciati, ritenetevi spupazzati da Ornella Rauccio. Volevo salutare una fedelissima ascoltatrice romantica di Romantica Radio che è Maria Grazia da Salerno, che si gode ogni giornata lasciandosi accompagnare da noi, e allora mandiamo il nostro abbraccio fortissimo e le canzoni che stanno per arrivare. Ci saranno Il Giardino dei Semplici dal 1976 con Tamburino e subito Quando l'estate verrà di Amedeo Minghi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

0: Mattino più dolce, solo su Romantica.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano.

quando si arriva al mercoledì si è un po' in bilico, nel senso che sei ancora non vicino al fine settimana, quindi ti vedi ancora tanti impegni davanti, però tutto sommato rifletti e dici: beh, lo scoglio principale che era l'inizio settimana l'abbiamo sfangato e allora rilassiamoci, godiamoci questi momenti e le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. E stiamo per ritrovare un classico di Rosanna Fratello, Sono una donna, non sono una santa. Subito arriva una canzone scritta dai Bee Gees con i cori e gli interventi di Barry Gibb, però la voce protagonista è quella di Kenny Rogers. Questa è You and I.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. L'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il Quotidiano Economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani, è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano. La Vela Rossa di Scampia a Napoli ha subito nella notte un crollo parziale mentre sono in corso le operazioni di demolizione dell'edificio abbandonato da tempo. Dalle 23 di ieri sera sono in corso anche le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Al momento non si segnalano feriti. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Janfman per la quarta volta. Nel doppio debuttano i campioni di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le news. In quale località ci dirigeremo tra poco nello spazio Tutta mia la città? Beh, protagonista sarà Genova per noi di Paolo Conte. Poi vi ricordo in campana, perché dopo sarete chiamati all'appello per essere velocissimi e contenti, e quindi questo per voi significherà anche profumare la vostra vita di Romantica Radio. Intanto ascoltiamo Adriano Celentano con Ti avrò, prima ancora subito il duetto tra Gianni Morandi e Amy Stewart del 1983, che era cover della canzone di Bob Seger del 78 We've Got Tonight. In italiano era Grazie perché.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Il primo a lanciarla è stato Bruno Lauzi nel 75. La versione forse più intensa è quella di Paolo Conte. Parliamo di Genova per noi. Il brano è uno dei simboli del cantautorato italiano. Una composizione estremamente raffinata in cui la città non è raccontata dall'interno. È quasi osservata, immaginata, sognata. È in questo senso che va spiegato il per noi del titolo. È riferito a chi guarda dall'esterno e che forse non vi appartiene completamente.

0: In questo brano, dunque, la città diventa misteriosa, chiusa, affascinante ma distante. È un mondo complesso, reso tale anche da un testo non immediato, meno diretto e più evocativo. La canzone rientra perfettamente nell'universo di Conte, con una coerenza stilistica che sembra quasi farci vedere, più che percepire, mare, nebbia e porto.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao.
1: Sono Filippo da Napoli. Grazie a mia moglie vi ho conosciuti. Siete meravigliosi e straordinarie. Grazie. Buon lavoro e buona giornata.
2: Sono Maria Rosaria, io vi ascolto mentre vado in studio, quando torno dallo studio e appena posso anche da casa. Mi piace molto questa radio.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

E lo so che questo è il vostro momento preferito, per cui dai, velocissimi, perché questo è lo spirito per essere veloci e contenti. Scrivete romantica con nome e città al 331 240 78 78. Proprio schegge dovete essere, perché il più veloce, solo il primo, riceve il nostro profumatore, che è proprio diventato oggetto dei desideri. Che aspettate? 331 240 78 78.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Ma ben trovati, cari miei romanticoni, che non siete altro. Diamo anche il benvenuto magari invece a chi arriva in ritardo e a chi non ci ha mai ascoltato per la prima volta. Boom, ci becca in questo momento. Restate con noi, questa è Romantica Radio, io sono Ornella Rauccio, stiamo insieme fino a mezzogiorno. E adesso ancora un saluto almeno a qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, ma grazie a tutti. Claudio da Roma scrive: complimenti a tutte le voci di Romantica, sempre preparate, mai invadenti e musica emozionante. Grazie, abbiamo passato un esame. Dai, siamo sempre preparati, è bellissimo Claudio, grazie. Sì, perché poi studiamo, facciamo i compiti a casa. Ti saluterò tutte le voci di Romantica e siamo preparati. Io sono preparata sicuramente sulle canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Alejandro Baldi con Come le stagioni e subito Julio Iglesias con Se tornassi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: specie si è vuoto, tu mi dici distratta verità.
1: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
2: Che bello aver rivissuto ancora una volta emozioni classiche partenopee nello spazio Canta Napoli, cose che poi ti ritornano in mente. Ma vi è mai capitato di avere invece ossessivamente in mente dei frammenti musicali che si ripetono? In realtà questo fenomeno viene nominato earworms, cioè quando un pezzettino di una canzone si ripete ossessivamente nel tuo cervello e non riesci a liberartene. In realtà ci potrebbe essere una soluzione, perché pare che alcuni studi dimostrino che masticare per esempio un chewing gum riesca ad attivare dei programmi motori che interferiscono con la memoria musicale e quindi un po' in quel caso riescono a resettare il cervello e a spostarlo da un'altra parte. Io lo faccio facendovi ascoltare altre canzoni, così vi tolgono di mente quella che magari un po' vi dà fastidio, vi ossessiona. E stiamo per tornare a Sanremo 70 con Nicola Di Bari e Vagabondo, subito dolcissimo Miguel Bosé con Ti Amerò.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
4: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Matrimonio in vista?
7: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
6: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
7: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
6: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Siete romantici dell'ultima ora o romantici storici? E in ogni caso, che siate l'uno o l'altro, siete mai andati davvero a visitare il nostro sito? romanticaradio.it. Se non l'avete mai fatto, io vi consiglio caldamente di farlo, perché c'è davvero tutto l'universo di Romantica Radio al nostro sito, fatto molto bene peraltro, non per vantarci, però ve ne accorgerete andando a guardare. Tante sezioni, tutte interessanti, tanti contenuti, l'app da poter scaricare. C'è anche la sezione shop online se volete i gadget di Romantica Radio. È davvero molto completo. Andate a fare un giro e poi mi farete sapere. Intanto ascoltiamo Piano Bar di Francesco De Gregori e subito da Sanremo 69 Riccardo Del Turco con Cosa hai messo nel caffè.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la numero uno. Ciao, Massimo da Portici.
1: Ciao, sono Federica da Giffoni, vi ascolto tutti i giorni, un bacio Romantica.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: questa mattinata insieme è volata via in un soffio, per cui siamo quasi al momento dei saluti finali, siamo quasi al momento in cui, no, quello ci vuole un po', quando arriverà Marco Tre, che già in realtà è qui nei nostri studi, che vedo e saluto, vi fa ciao ciao con la manina e starà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Prima di andare via ascolteremo ancora un po' di canzoni romantiche con Marco Armani, con Homo Sapiens e da Ornella Roccio. Come sempre grazie a tutti voi per non solo l'attenzione ma l'affetto, il calore che ci mandate, che davvero ci arriva, si sente, e spero di ritrovare questa stessa atmosfera anche domani mattina ancora qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

avete banchettato stamattina sul banco di regia, eh? Vedo le bricioline lasciate dalla mia Ornella Rauccio. Cos'era? Un cornetto? Una sfogliatella? Che cos'era? Vabbè, insomma, voglio dire, sicuramente qualcosa di molto buono. Buongiorno dalla voce di Marco Tre. Oggi è il 20 maggio 2026 e benvenuti ancora una volta da tutta la banda di Mezzogiorno di Romantica Radio. Saremo insieme fino alle ore 15. Tanta bella musica, tra un po' cerchiamo i Pooh con Giorno per Giorno. Ma adesso, a proposito di colazioni, di cornetti e sfogliatelle, spalmiamoci una bella marmellata Santa Rosa, ce li ascoltiamo ancora una volta in Che sarà, sarà.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

volte qui in radio capitano quei due pezzi che ti fa veramente piacere ricordare con grande emozione. Ebbene sì, tra un po' ascolteremo Al Stewart con You're the Cat, uno dei pezzi più belli di quegli anni. Bene, me lo voglio godere seduto sulla poltrona qui a Romantica Radio. Ma subito ascoltiamo gli Stadio, anche loro hanno avuto una caratteristica in quel periodo. Beh, erano veramente amati da tutto il pubblico. Ce li ascoltiamo in Chiedi chi erano i Beatles.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacalle e della ricercatrice Muriel Odenino. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Martedì notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, 29 italiani. Vladimir Putin è a Pechino per una missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. A Castel Gerondo, in provincia di Lodi, è ancora in corso la caccia all'uomo che martedì sera ha inferto 3 coltellate a una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per Queens e Wimbledon. Ciò significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti che si aggiungono ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il torneo parigino arriverebbe fino a 5440 punti. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Ritorniamo in studio per dare la linea alla nostra musica. Tra un po' c'è Francesco Calabrese con Tu mi manchi. E subito dopo Tutta me la città, la nostra rubrica che vi accompagna per il mondo. Viaggi e miraggi di De Gregori. La ricordate? Bene, se ne parlerà più tardi in Tutta mia la città, che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it. Ora c'è Mango e Zemina in Luce.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: C'è una canzone che non ha una città nel titolo, ma ne ha diverse nel testo. Parliamo di Viaggi e miraggi di Francesco De Gregori. Il brano, perfettamente in stile cantautorale, è uno dei brani più rappresentativi della fase matura di De Gregori. Il viaggio raccontato dall'artista, in questo brano, non è un percorso geografico, ma interiore, esistenziale, in cui il miraggio indica delle aspettative non realizzate. Molto particolari sono nel testo le immagini in sequenza, quasi in stile cinematografico, che ci portano a Genova, a Milano, Venezia o Bologna.
10: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: vittoria.
1: Il brano, tipico dello stile di De Gregori, costellato di parole semplici ma piene di significato, è tuttora molto utilizzato in contesti riflessivi o come colonna sonora di programmi culturali. È una canzone che scorre come un viaggio vero, senza spiegarsi troppo.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
1: Romantica Radio, se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Da quando ti ho scoperta, non ti lascio più. Ti seguo e ti seguirò sempre. Un saluto a tutti, Rosaria da Scafati.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Dove è nato il tiramisù? Lo sanno tutti a Treviso, ma dove è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo? Forse pochi lo sanno, esattamente a Londra. Di questo ne parlerò più tardi durante la mia conduzione. Adesso abbiamo Nino Buonocore con Soli, ma subito una mina esplosiva in questa città vuota che voglio riproporvi qui su Romantic Radio. Buon ascolto.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Toc toc, chi bussa al mio convento? Sarà il sole o sarà il vento? Vabbè, insomma, Claudio da Belluno che ci scrive: vi ho trovato sulle app del telefono e quando voglio ascoltare qualcosa che mi rilassa e mi piace, mi collego con Romantica, bella radio veramente. Grazie Claudio da Belluno. Anna da Casalnuovo scrive: non siete solo una radio, siete famiglia. Ah. Maurizio da Caserta: vi ho scoperto in auto, è uno spettacolo ascoltare le vostre canzoni e ora le ascolto anche dal computer del mio negozio e ti suggerisco anche uno smart speaker tanto conosciuto di una ben nota piattaforma altrettanto conosciuta. Vabbè, insomma, basta interrogare Alexa, tanto per dirci, e chiedere a Via Romantica Radio e lei vi farà ascoltare la nostra musica. Musica che continua con Rex Smith e Forever, subito Massimo Ranieri. Questo è il grande successo del secolo, direi. Perdere l'amore, vai! Romantica.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Quante canzoni ci ha lasciato Ornella Vanoni con la sua voce inconfondibile? Bene, sì, questa è forse una delle più belle. Una ragione di più. Simone Serpone la sta cercando, la manderà in onda tra un po'. Adesso abbiamo Ciro Sebastianelli, che a Napoli conoscono molto bene, Il buio e tu.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Pupe e pupi da nord a sud, dalle Alpi alle piramidi, come diceva qualcuno, nell'Italia dello stivale è arrivato il momento di veloci e contenti. Cosa dovete fare per portarvi a casa il nostro profumatore da auto? Sì, è facile, basta scrivere su WhatsApp al numero 3312407878 la parola romantica col vostro nome e la località da dove ci chiamate e il più veloce riceverà il nostro profumatore da auto. Sono due le profumazioni, mica una. Ma guarda, una meglio dell'altra, è già diventato un must. Quindi che aspettate? 331 240 7878. Questo è Veloci e Contenti.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto, tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
1: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

dico la verità, non ricordo una partecipazione così massiccia ai giochi dal 1976, ecco, ho detto tutto. Vabbè, veloci e contenti, se non siete stati richiamati dalla nostra redazione significa che non siete stati molto veloci, quindi non siete tanto contenti a dire la verità. Veloci e contenti vi dà appuntamento durante la programmazione di Romantic Radio, quindi fate attenzione quando parte la nostra sigletta e così avrete l'opportunità di vincere il nostro profumatore per auto. Lucio Battisti, ce lo ricordiamo in fiori rosa, fiori di pesco, ma subito vi faccio complimenti con Stefano Sani.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Vi avevo detto all'inizio della trasmissione che il tiramisù più grande del mondo è stato realizzato a Londra. Dice una teglia, due teglie, tre teglie. No, una lunghezza di ben 440,58 metri. Ma come, mezzo chilometro di tiramisù? Vabbè, insomma, conquistando ufficialmente il Guinness World Records. Vabbè, insomma, la maxi preparazione è stata realizzata nella prestigiosa cornice del Chelsea Old Town Hall da un team di oltre 100 pasticceri tutti italiani. Finalmente applauso ai pasticceri italiani impegnati in una vera e propria impresa gastronomica di 2 tonnellate di mascarpone, 128.000 savoiardi veronesi e più di 19.000 uova, 400 kg di zucchero e 800 litri di caffè. Per la gioia del nostro colesterolo possiamo andare a Londra a gustarci questo tiramisù più grande del mondo. Vabbè, vi lascio insieme alla Bottega dell'Arte, questa sera è per noi e subito Renato Zero, eccolo qui per tutti gli ex sorcini all'ascolto con Voglia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Abbiamo prima mandato in onda Renato Zero, anche ricordando gli ex Sorcini. Mi ha scritto una mail una nostra amica Loredana: ah Marco, anche io ero un ex Sorcina, sai, forse anche in Criscedo, ma non lo sapevo. Mamma mia, quanti ricordi di gioventù. Voglio, a proposito di ricordi, mandarvi in onda i Santo California tra un po' con Se davvero mi vuoi bene. Siamo in pieno anni 70 qui, eh. Ricchi e poveri, eccoli qui in Come vorrei.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: E si sta facendo tardi anche quest'oggi, ancora un altro pochino insieme, un'altra mezz'oretta, poi vi lascio insieme a Lucio Belmonte. Tra un po' c'è Dino, questo cantante degli anni 60, ha avuto tanto successo con Gli occhi miei, è stato presentato a Sanremo del 68 insieme a Vilma Goic, perché allora si cantava in coppia. Dovete sapere che questo pezzo ebbe tanto successo che venne ripreso anche da Tom Jones proprio in quegli anni con Help Yourself. E poi oltre a Tom Jones il brano è stato anche interpretato da altri artisti internazionali dell'epoca. È un po' il simbolo, il cavallo di battaglia del nostro Dino. Adesso vi lascio con Raff, Cosa resterà degli anni 80.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Antonio da Cosenza. Un abbraccio romantica e un saluto e un abbraccio a tutti voi. Vi ringrazio per la bella musica, per le belle canzoni. Ciao.
1: Vi ascolto da sempre, sempre, e mi fate tanta, tanta, tanta compagnia. Un bacione a tutti voi e grazie ancora.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

anche per oggi chiudiamo bottega. Voglio ringraziare coloro che hanno scritto veramente in tanti a farci i complimenti, grazie, ma anche coloro che non hanno scritto, che sono lì lì timidi e che ascoltano Romantica Radio e non si palesano mai. Va bene, va, vi aspettiamo magari nei prossimi momenti giocherelloni con noi, va bene? C'è Roberto Soffici tra un po' con Io ti voglio tanto bene e subito I Nuovi Angeli e Color Cioccolata. Vi lascio con Lucio Belmonte, che ha sentito di questo Tirami Su più grande del mondo, realizzato a Londra, e già ha fatto il biglietto aereo per poter andare a così gustarsi questo Tirami Su nel Chelsea. Va bene, grande Lucio, ci risentiamo noi domani sempre a mezzogiorno e qui su Romantica Radio. Ciao.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E ci siamo pronti, prontissimi anche per questo pomeriggio di mercoledì 20 di maggio con il nostro salotto di Romantica Radio, come avete sentito dalla nostra sigla. La voce di Lucio Belmonte insieme fino alle 18. Che bello trascorrere queste tre ore di ricreazione insieme. Tra le tante cose che avete da fare, ogni tanto un po' di relax ci vuole sicuramente. La musica aiuta veramente tanto. E perché no anche condividere qualche curiosità, come facciamo puntualmente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, appunto tra le 15 e le 18. Fatemi salutare Marco. Marco scappa sempre sto ragazzo. Un giorno vi svelerò perché è il più amato dalle romantiche, eh? Lo so che siete curiosi, ma giuro che un giorno ve lo dirò. E allora oggi veramente devo dire che partiamo con il botto, perché tra poco ritorna Canta Napoli, la nostra collection. Ma ascoltiamo prima Gianni Togni con Maggie e si parte con Piccole Ore. Voglio amarti così.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine e Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Parole, parole, parole.
9: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Noi siamo Romantica Radio, non vi facciamo sentire, ascoltare soltanto le nostre canzoni romantiche, ma attenzione, ogni tanto diamo anche qualche consiglio, ecco, non tanto noi quanto invece io, per quanto mi riguarda, leggo qualche consiglio da alcuni esperti per le nostre coppie romantiche che ci ascoltano, per rendere il loro rapporto più romantico, ma anche più longevo e più felice. Cosa dovete fare? Tra poco vi do un po' di regole, perché sono state stilate in maniera quasi scientifica, sono veramente delle regole d'oro. Quindi fatene tesoro, però prima vi faccio sentire le nostre canzoni, la nostra musica, che anche questo è importante per una coppia romantica, eh? Ascoltiamo Edoardo Vianello con Da Molto Lontano e partiamo con Toto Cutugno, Azzurra Malinconia.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Romantica News. Un pomeriggio dalla redazione. È inaccettabile, così in una nota ufficiale la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani condannano le immagini diffuse dai canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati con il Ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Cina e Russia appaiono più unite che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina e sull'intelligenza artificiale e contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta, a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington. È una minaccia alla stabilità strategica, dicono, il progetto americano del Golden Dome. Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP di Firenze ha messo un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Il PM di Milano Zanoncelli invece ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 fuori a una discoteca del capoluogo lombardo. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto nel torneo dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in 2-7, 6-3, 7-6 contro l'argentino Buruciaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Bolelli e Vavassori. È tutto, alla prossima edizione. Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E lo so che vi ho incuriosito, adesso volete sapere quali sono i comportamenti che bisogna tenere, ecco, le regole che bisogna osservare per una vita di coppia longeva e anche felice. Segnatevi queste cose. Prima cosa, condividere almeno un pasto al giorno insieme. Lo so che adesso la vita è frenetica, si lavora, si corre sempre, ci sono tanti impegni, però almeno un pasto al giorno bisogna condividerlo insieme. Seconda cosa, andare a letto se possibile insieme alla stessa ora, perché è una forma di sintonia, anche questo è molto importante. Poi attenzione, festeggiare insieme anche le piccole cose, i piccoli traguardi quotidiani, fatelo perché è veramente molto importante. Un'altra cosa, prendere per esempio almeno una volta a settimana una serata dove dovete lasciare tutto e trascorrerla insieme fuori, quindi una cena da organizzare fuori da soli. Mentre fate queste cose dovete avere anche un'ottima colonna sonora. Noi vi proponiamo, almeno al momento, Limousine con Malgrado te, malgrado noi, e subito da lì da con Quelli erano giorni.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: siete i migliori, ragazzi, i migliori in assoluto.
1: Siete grandi, unici, grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Abbiamo parlato delle cose che renderebbero la nostra vita di coppia più longeva e anche più felice e anche più romantica. Scrive la nostra amica Maddalena da Roma: magari si potesse osservare anche una di queste regole, è molto difficile farlo, però quando si sta bene insieme bisogna fare anche questo sforzo. Effettivamente ha ragione la nostra amica Maddalena. Scriveteci sempre se volete al 331 240 7878. Ascoltiamo Dori Ghezzi con la canzone Margherita non lo sa e partiamo con questa formazione che conosciamo benissimo di un po' di tempo fa, si chiamano Zucchero Filato. Il brano si intitola Una sigaretta in due.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ancora buon pomeriggio ai nostri amici che, anche se sono arrivati con qualche oretta di ritardo, hanno scelto di passare un po' di tempo insieme a noi di Romantica Radio. Grazie ancora dalla voce di Lucio Belmonte. A questo punto devo anche ricordarvi che oggi, essendo mercoledì, potete cominciare a prenotarvi per il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18 con Senti chi ci ascolta. Per i nostri nuovi radioascoltatori voglio segnalarvi questo appuntamento in cui i nostri ascoltatori, voi, diventano protagonisti perché si raccontano ai nostri microfoni. Quindi, se volete diventare anche voi protagonista, scambiare quattro chiacchiere in diretta insieme a noi, prenotatevi al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Se volete potete scrivere anche subito. Vedo che sta per arrivare George Benson con You Are the Love in My Life e subito Cugini di Campagna, Tu sei tutto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma quanti ascoltatori di Romantica Radio, essendo dei romantici, sono anche amanti degli animali? Diciamolo, di cani, gatti, canarini. Ogni tanto ci arriva anche qualche messaggio in merito a questo argomento. Oggi ho una notizia che può ritornare molto utile, specialmente a quelli che sono i nostri amici che amano i cani, perché è stata portata avanti una ricerca molto importante nelle ultime settimane dall'Università di Montpellier. Cosa hanno scoperto questi scienziati che studiano il comportamento dei cani? Hanno scoperto che i cani di piccola taglia sono più intelligenti. Ecco, non dipende l'intelligenza, attenzione, dalle dimensioni del cervello di un cane, ma dipende da tutta una serie di fattori che sono venuti fuori proprio dagli esperimenti che hanno portato avanti. Quindi se avete così con voi un compagno, un cagnolino che è di piccola taglia, sappiate che risulta leggermente più intelligente di un cane di grossa taglia. Questo almeno è quello che hanno così scoperto questi scienziati dell'Università di Montpellier. Ascoltiamo insieme Raffaella Carrà con Forte, Forte, Forte, subito Edoardo De Crescenzo, Giorni difficili.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Oggi siete particolarmente interattivi con i vostri messaggi, il nostro numero del WhatsApp. Molti ci chiedono come potete aggiudicarvi il nostro profumatore di Romantica Radio, il nostro gadget estivo. Bene, dovete stare attenti, ascoltare la radio ed essere veloci e contenti durante il nostro appuntamento che vi dà l'opportunità di potervelo aggiudicare. Quindi mi raccomando, state attenti all'ascolto della radio. Anche per quanto riguarda le nostre rubriche, per esempio sta per arrivare Tutta mia la città, la rubrica in cui si parla di canzoni ispirate da città italiane e città internazionali. Oggi protagonista Antonello Venditti, manco a dirlo, con Roma Capoccia. Ma prima ascoltiamo Rita Pavone con Che mi importa del mondo e subito una grande voce, fantastica, Alex Baroni con Cambiare.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
1: Se diciamo Roma capoccia, c'è poco altro da aggiungere in riferimento alla città a cui l'autore fa omaggio. Il brano, uno dei primi simbolo della carriera di Antonello Venditti, è una dedica diretta a Roma, non idealizzata, ma vissuta, osservata, amata nella sua quotidianità. Il brano racconta in particolare l'alba, con le strade vuote e la città che si sveglia. Roma prima del rumore. A ben rifletterci, sembra cantata per pochi, non per una folla.

0: Cosa significa il termine capoccia? Indica la centralità, l'importanza, l'identità forte legata alla capitale. Il brano è stato scritto da un giovanissimo Venditti quando aveva poco più di 20 anni. Solo voce e pianoforte e l'uso del dialetto romanesco a rafforzare ancora di più quel legame intimo.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao Romantica, un saluto a tutti i vostri ascoltatori, dal vostro ascoltatore Jenny da Marano. Ciao, ciao.
1: Ciao Romantica, vi ascolto sempre, siete la radio più bella che ci sia. Wow, Rossella da Palermo.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Non so da dove arrivi,

E siamo allo spazio speciale, sempre più speciale, perché salutiamo i nostri radioascoltatori più attivi, quelli che ci stanno più vicino. Oggi devo salutare la nostra amica Emma, che scrive dalla laboriosa Torino. Emma ci ascolta tutti i giorni quando torna a casa da lavoro a quest'ora, e quindi è un'ascoltatrice assidua. Entra in macchina, prima di avviare la macchina accende la radio, quindi questo significa che è veramente fedelissima. Grazie alla nostra amica Emma, saluti anche tutta la bella città di Torino. Mentre vi ricordo come sempre che se vi scappa il messaggio scriveteci 331-240-7878. Arriva anche Caterina Caselli, Il volto della vita, e subito Cristian con Un'altra vita, un altro amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, un'oretta ancora da trascorrere insieme. Devo anche ringraziare i nostri amici che ci scrivono, ecco, quando una cosa piace moltissimo. In questo caso devo ricordarvi che tra poco ritorna la collection Canta Napoli, che ha avuto un grandissimo successo in questo mese, quindi grazie veramente per tutti i messaggi, le telefonate che ci avete fatto in merito proprio a questa nostra iniziativa. E però prima di riascoltarla, perché torna tra poco, vi faccio anche sentire Ten Sharp con You e subito Tony Cucchiara con Malinconia.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Parole, parole,
9: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Anche se a quest'ora siete presi dallo stress dell'ora di punta, ecco, pensate alle belle cose, pensate alle vacanze che stanno per arrivare. Siamo a maggio, ancora qualche mese, poi avrete l'opportunità di prendere qualche giorno di relax. Anzi, vi dico una cosa, se state pensando di fare una vacanza romantica, dovete sapere che è stata stilata una lista di 25 località al mondo tra le più romantiche in assoluto, e tra queste 25, 3 sono italiane. Volete sapere quali sono? E allora vi dico subito, in posizione numero 10 di questa classifica c'è il lago di Como, quindi una località italiana. Ancora in questa classifica, al posto numero 9, c'è la costiera amalfitana, e in posizione numero 2 tra le località più belle e romantiche al mondo c'è l'isola di Capri. Quindi fateci un pensierino su queste 3 località italiane che rientrano nella classifica delle 25 più romantiche in assoluto. Con questo ascoltiamo Riccardo Cocciante che torna con Cervo a Primavera, ma subito Peppino Gagliardi, Accanto

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globusum flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimento per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dice la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro israeliano. I Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti estenderemo la guerra in Iran oltre la regione, con colpi devastanti in luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo l'Iran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militare, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. La vicenda dei subitaliani morti alle Maldive: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Stamattina sono stati intanto recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Oldenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con gli account affiliati all'ISIS. Il tennis, ottavi di finale in programma l'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cubolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jaffmann. Sarà la quarta sfida 3-2 con l'italo argentino avanti 3-0 nei precedenti. È tutto, alla prossima edizione.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Avete sentito? Anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti. Dovete sforzarvi nell'essere veloci, anzi il primo a scriverci per essere poi contenti e giudicarvi il nostro profumatore di Romantica Radio. Profumatore per auto, che manca a farla apposta, noi proponiamo proprio in questo momento della giornata che il classico drive time, cioè nel senso che ci ascoltano molte persone anche dall'automobile. E allora come potete aggiudicarvi questo profumatore? Molto semplice, lo diamo al primo che scrive al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 la parola romantica con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi attenzione, il primo che ci scrive romantica, il proprio nome e la località da dove ci ascolta e arriva al nostro numero del WhatsApp diventa veloce ma soprattutto anche contento.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ieri, oggi, domani, la musica, la vera musica, rimane per sempre. Ottimo.
1: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi. Evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più.

Lo dico sempre, ve lo raccomando in continuazione, se state aspettando di sapere se siete stati velocissimi per il nostro appuntamento con Veloci e Contenti e quindi vi siete aggiudicati il nostro profumatore per auto, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che arriverà, vi scriveranno siete stati i primi e quindi avete diritto al nostro profumatore. Nel caso in cui non arrivasse questo messaggio non vi arrendete, anzi ogni qualvolta che ascoltate il nostro appuntamento con Veloci e Contenti, ecco, partecipate, scriveteci al 331-240-7878. Anche per questo mercoledì 20 di maggio l'appuntamento insieme al nostro salotto radiofonico di Romantica Radio insieme a me Lucio Belmonte sta per terminare, mentre prontissima tra poco per stare con voi fino alle 21 arriva Alessandra e poi a continuare fino a mezzanotte sentirete anche la voce di Roberto. Noi torniamo domani alle 15, adesso Albano con Storia di noi due, subito Cristian De Sica, Mondo Mio.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Allacciate le cinture, siamo pronti per partire. Benvenuti su Romantica. Io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi vi terrò compagnia in questo mercoledì fino alle 21. Come state? Com'è andata questa giornata? Mi auguro benissimo, ma me lo racconterete, spero, con i vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Questa è Romantica Radio, potete ascoltarci in FM, in DAB, su romanticaradio.it. Potete scaricare l'app gratuita oppure chiedere ad Alexa: fammi ascoltare Romantica Radio. Oppure, se volete seguirci in TV e siete in Calabria, in Lazio o in Campania, potete seguirci sul canale 788 del digitale terrestre. Insomma, scegliete come, ma state con noi. C'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ringrazio Lucio Belmonte, che è stato con noi fino a poco fa. Lo ritroverete domani, sempre alla stessa ora, dalle 15 in poi. E allora, pronti per partire per questo viaggio musicale? Tra poco ascolteremo una canzone che io adoro, Amedeo Minghi con Vita Mia. Subito gli America, Sister Golden Hair. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici romantici, com'è andato questo mercoledì fino adesso? Cosa avete fatto? Dove siete stati? State ancora lavorando oppure avete finito di lavorare e state tornando a casa? Qualcuno si starà già riposando, qualcuno è in pensione, non lavora e ascolta Romantica. Insomma, raccontatemi anche questa sera di voi, raccontatemi le vostre storie con un WhatsApp al 331-240-7878. Magari oggi vi è successa una cosa particolare, speciale, raccontateci tutto perché siamo davvero curiosi di scoprirvi, di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora WhatsApp 331-240-7878. Se volete però potete anche scegliere di inviarmi una mail ad alessandra@romanticaradio.it. Rispondo a tutti, quindi insomma se mi scrivete in mail c'è una sicurezza, io vi risponderò sicuramente. Va bene, buona serata amici cari, tra poco riascolteremo Leandro Baldi e Marco Guerzoni con Soli al bar. Subito Leano Morelli, ci è mancato poco.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Tra le varie canzoni che parlano o vengono ispirate da una città, a metà anni 70 arriva anche Verona Beat, dei Gatti di Vicolo Miracoli, ovvero Gerry Calà, Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno. Il brano nasce all'interno del loro percorso tra musica e comicità. Non si tratta di una canzone celebrativa classica. Verona diventa quotidiana, leggera, osservata con ironia. Il ritmo, il beat, vivace e immediato, lascia intendere uno sguardo divertito verso Verona.

0: si trova il venerdì.
1: Il brano è costruito per essere orecchiabile e senza retorica. Non ci sono stereotipi, niente Romeo e Giulietta. D'altronde il gruppo, spensierato e sperimentale, nasce tra cabaret e TV, ponendo da subito la musica come parte dello spettacolo. La canzone sarà forse meno profonda, ma è comunque efficace proprio perché punta sull'introspezione.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ragazzi, telefono dalla Sardegna da un mesetto, vi sto ascoltando ogni mattina, siete meravigliosi, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Tanti auguri con la vostra formidabile radio.
1: Ciao Romantica Radio, siete fantastici! Un saluto dal Duomami di Maddaloni, Miki e Pia. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Buon aperitivo con Romantica, questa è l'ora giusta per consumare un aperitivo, ascoltare la musica, rilassarsi dopo magari una giornata pesante. E poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace, in modo particolare, attenzione amici miei, potete riascoltare tutte le puntate di Tutta mia la città sul nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate tantissimi podcast oltre a questa trasmissione. Insomma, vale la pena venirci a trovare sul sito perché ci sono tante cose da vedere e da ascoltare. Quindi vi aspetto anche su romanticaradio.it e vi regalo le prossime canzoni. Tra poco gli Homo Sapiens con Tornerai, tornerò. Subito una canzone del 1980 che mette a nudo tutta la fragilità di un amore che si vorrebbe trattenere a ogni costo. Riascoltiamo Alan Sorrenti con Non so che darei.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 euro. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare un'altra ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. È sempre un piacere leggere i vostri messaggi, mi aiuta a conoscervi meglio, a sapere chi c'è dall'altra parte di questo microfono. E stasera volevo salutare Marco, che ci ascolta da Terni, è un nuovo ascoltatore, dice: vi ho scoperto da poco, ma sono diventato romantica di pendente. Caro, ma continua così, noi fa piacere. Ti mando un bacione e ti auguro buona serata. Buon rientro a casa, poi a Pietro che è a Bergamo, anche lui dopo una giornata di lavoro è in auto, sta tornando a casa, è perso nel traffico. Dice: grazie, ogni sera siete la mia compagnia, ma grazie a te caro per averci scelto. E buona serata anche alla nostra amica Emanuela, lei ci segue da Prato e dice: cucio e vi ascolto, una cosa che mi piace fare tantissimo e voi siete una buona compagnia quando lo faccio, ma grazie cara, buona serata a te. E poi saluto Enzo che ci segue da Savona e Brigida che invece è a Massa Carrara. Con le prossime canzoni riascolteremo Fred Bongusto con Pietra su Pietra e subito Francesco De Gregori, Rimmel.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Buona serata romantici, poco fa abbiamo riascoltato Canta Napoli, che bello riascoltare questi grandi successi del passato che hanno fatto la storia della canzone napoletana, e queste collection torneranno molto presto qui su Romantica Radio. Se però volete ascoltarle tutte quante, potete visitare il nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei, state con noi perché tra poco qualcuno di voi sarà così fortunato e si porterà a casa un gadget firmato da Romantica. Quindi segnatevi questo numero 331 240 7878. Tra poco sarà il momento di Veloci e Contenti. Adesso invece è il momento della musica, perché tra poco riascolteremo i Santa Rosa con Ti Ricordi, e subito Riccardo Fogli, Scene da un Amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso.
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Ora di cena sempre più vicina, buon appetito con la vostra Romantica e facciamo un po' il giro del mondo. Andiamo in Giappone, dove succede una cosa curiosissima. I denti storti non sono un difetto lì, ma anzi un pregio. Vengono considerati carini, naturali, addirittura affascinanti. Un'idea che ribalta completamente i nostri canoni estetici. Questo gusto si chiama Yaeba e indica quel leggero disallineamento che dà un'aria più spontanea e meno perfetta, un tratto che in Occidente molti correggerebbero. Lì diventa invece un segno di dolcezza, un promemoria potente. La bellezza non è universale, cambia da cultura a cultura e abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo invece ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Nils Sedaka, I tuoi capricci, e subito Marco Masini, racconta.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai? Parole, parole,
8: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici. Siete grandi. Un saluto da Roberto da Lagonegro.
1: Siete super extra fantastici, mi fate compagnia tantissimo nelle ore di lavoro e quando sono in viaggio in macchina. Siete fortissimi, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ci siamo? Ecco il momento che vi piace tanto, veloci e contenti. Cosa dovete fare? Ma devo spiegarvelo, ve lo spiego velocemente. Scrivete la parola romantica, il vostro nome e anche il luogo dove ci ascoltate. Inviate un WhatsApp al 331-240-7878 con queste informazioni. Il più veloce riceverà a casa il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora, dai, fatelo subito, veloci e contenti. Scrivete la parola romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878, il più veloce che lo farà riceverà a casa il nostro meraviglioso profumatore per auto. E allora, dai amici, vi aspetto!

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ma quanto mi piace leggere i vostri messaggi, sono davvero una donna curiosa. 331-240-7878, grazie a tutti voi che lo state facendo, che insomma ogni giorno scrivete a Romantica, e grazie in modo particolare stasera a Luisa che ci ascolta dalla provincia di Lucca. Dice: sono una vostra affezionata ascoltatrice, mi piace molto la musica degli anni 60 e voi me la fate ascoltare. Proprio così, Luisa, ti ringrazio, ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E poi saluto Eugenio che invece ci ascolta da Crotone, nostro fedelissimo ascoltatore. Dice: mi fai un salutino? Ma certo, caro, che te lo faccio, ti mando anche un bacione. E poi ancora saluto Olivia che invece ci ascolta dalla provincia di Bergamo. Ciao Olivia, buon rientro a casa. È appena rientrata, adesso sta cominciando a rilassarsi dopo una giornata molto pesante. E buona serata anche alla nostra amica Luisa di Cosenza e a Michele di Verona. Con le prossime canzoni riascolteremo Giampiero Artegiani con "E le rondini sfioravano il grano". Subito Frank Sinatra insieme a Nancy Sinatra. Something

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Amici romantici, viviamo in un mondo dove essere sempre occupati è diventato praticamente uno status symbol. Chi dorme poco è produttivo, chi non stacca mai è dedicato. Ma la scienza, attenzione, dice l'opposto. Le ricerche mostrano che chi si concede 3 o 4 vacanze l'anno ha meno stress e una qualità di vita più alta. E il cervello, per recuperare davvero, avrebbe bisogno, pensate, di una pausa di 2 mesi. Il problema? Abbiamo creato una cultura che premia chi non si ferma mai, ma il riposo non è un premio, è una necessità biologica per continuare a funzionare bene. Quindi mi raccomando, quando potete, concedetevi una vacanza, anche di un paio di giorni, ma serve a staccare il nostro cervello, a pensare ad altre cose e a vincere lo stress. È importante, non lo dico io, lo dice la scienza. Va bene, buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Ivano Fossati con La mia banda suona il rock. Subito Patti Pravo, canzone scritta da Gaetano Curreri e Vasco Rossi. E dimmi che non vuoi morire.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti a voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Volevo ricordarvi che io intorno alle 21 vi saluterò, ma non vi lascerò soli. Arriverà il nostro Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera? Dell'album Panini e delle figurine. Lo scambio, le doppie, il ce l'ho, mi manca, e la socialità vera di un'Italia che era sicuramente più diretta. Di questo parlerà il nostro Roberto stasera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi non mancate, amici miei. E buona serata con la bella musica. Tra poco Tiziana Rivale, L'amore va, subito un grandissimo successo di Mina.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grande, romantica, sempre canzoni belle trasmettete. Ciao ciao Darina.
1: Sono Maria da Giuliano. Siete fantastici, il vostro programma è fantastico, ci tiene compagnia, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Le 21 sono sempre più vicine, vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia, e sarà lui a tenervi compagnia dalle 21 in poi. Per me invece Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Ci risentiremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma, e poi ringrazio voi amici, grazie per averci seguito, ascoltato, e grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, vi voglio bene. Scrivete sempre belle cose su Romantica, speriamo di poterle meritare sempre. Un bacione a voi tutti. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Lana Biolcati con Per riavere te, subito Christoph, Adesso sì, domani no. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani, ciao!

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Mercoledì sera, giorno di metà settimana, benvenuti. Roberto Malvagia con voi fino alla mezzanotte, come proprio in quel tratto davvero della giornata in cui le luci si abbassano, il rumore del giorno si fa più lontano e certe immagini, no? Diciamo così, della vita, quelle che sembravano finite in un cassetto, tornano invece a farsi sentire con forza sorprendente. Questa sera apriamo un album che per tanti non è stato soltanto un passatempo, ma un rito, una lingua comune, una forma di vera socialità. Parliamo delle figurine panini, parliamo delle bustine aperte, no, in fretta, delle doppie, degli scudetti, delle figurine introvabili, della ricreazione del marciapiedi davanti all'edicola, soprattutto di quella frase che bastava da sola a far cominciare un rapporto: ce l'ho, mi manca. Perché gli album panini non raccontavano solo di calcio, raccontavano un'Italia che sapeva ancora incontrarsi in modo diretto, fisico, diciamo semplice, un'Italia in cui lo scambio era davvero uno scambio, bastava parlare, guardarsi, trattare e soprattutto fidarsi. Se volete raccontarmi la vostra figurina impossibile, l'album del cuore o la persona con cui facevate più scambi di tutti, 331 240 78 78 tramite WhatsApp oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte apriamo quelle bustine e vediamo così quanta vita c'era dentro.

Il bello delle figurine Panini era che non iniziava soltanto con l'album, iniziava proprio con la bustina, con quel rumore leggero di carta strappata. Vi ricordate quell'odore inconfondibile, magari di colla? Poi venivano fuori loro, proprio le figurine. In quei pochi centimetri di carta succedeva tutto: la gioia, la delusione, l'urlo per la figurina rara, lo sconforto per l'ennesima doppia. Ma il punto, diciamo, più bello non era proprio questo, era quello che succedeva dopo, perché una figurina doppia non era mai uno scarto, era una possibilità. Magari ti serviva per arrivare a qualcun altro, per chiedere, per trattare, per avvicinarti. Panini in questo senso non ha fatto soltanto un album, ha costruito una piccola palestra nazionale, no? Di relazioni. C'erano quelli bravissimi a scambiare, quelli troppo magari generosi, quelli furbissimi, quelli che volevano due doppie per una sola, quelli che ti dicevano te la porto domani e magari sparivano. Forse ci emoziona ancora così tanto perché proprio dietro quelle figurine c'era una socialità molto concreta, non mediata, non filtrata, molto viva, molto italiana, ecco. Lasciamo spazio alla musica e ci portiamo dietro quella sensazione così semplice e bellissima di quando bastava pochissimo per sentirsi probabilmente parte di qualcosa.

Ecco i primi messaggi. C'è Lucia da Napoli che mi ha scritto: la vera emozione non era attaccare la figurina, era trovare qualcuno che avesse proprio quella che a te mancava. C'è Maria Teresa da Bologna: per me il bello era il tragitto fino all'edicola, la bustina era già felicità prima di aprirla. Poi saluto Antonio da Firenze: gli album Panini mi hanno insegnato così, che senza gli altri non completi niente. È proprio così, è la verità, perché davvero senza gli altri quegli album non si chiudevano, e in fondo era proprio quello il miracolo, ti insegnavano proprio il valore della relazione senza fare grandi discorsi. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio è così, sembra riportare sul tavolo di cucina in cortile o magari davanti alla scuola una parte di noi che aveva una fame bellissima proprio di incontri, di socialità.

Probabilmente il motivo per cui ricordiamo le figurine con tanto affetto non è soltanto il calcio, è il rito, la ripetizione, l'attesa, il fatto che una cosa così piccola magari riuscisse a organizzare il tempo, le giornate, le amicizie, perfino certi equilibri tra fratelli. Le figurine ci insegnavano una forma di desiderio molto sana: non tutto arrivava subito, non tutto si poteva comprare da soli, non tutto dipendeva da noi, bisognava aspettare, contrattare, cercare, sperare. E proprio in quell'incompletezza che si costruiva la parte più bella del gioco. Oggi abbiamo molto più accesso a tutto, ma forse è proprio questo che ci colpisce ancora il ricordo di un mondo in cui la felicità aveva la forma piccola, magari di una figurina, trovata, cosa dite voi, nel momento giusto.

La sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia continua, perché tra poco torniamo tra bustine, album, doppie, scambi memorabili di un tempo, perché è proprio questo l'argomento di questa sera. Proveremo un po' a capire perché una cosa così piccola abbia saputo contenere così tanto.

Superate le 22, siamo ancora insieme qui su Romantica Radio Dentro, una serata che sa di carta lucida, di zaini pieni di doppie, di figurine, di album spiegazzati ma amatissimi. E allora questa sera parliamo degli album Panini, ma in fondo stiamo parlando anche di come si costruisce una socialità vera, attorno a un piccolo desiderio comune. Il calcio era il pretesto, certo, ma poi dentro c'era molto di più: la voglia di stare insieme, di trattare, di ritrovarsi il giorno dopo con qualcosa di promesso. Se volete raccontarmi il vostro album importante, o magari la figurina che vi ha fatto così perdere la pazienza, scrivetemi tramite WhatsApp a 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Perché qualche volta non ricordiamo chi segnava, o magari la figurina che avevamo, ma ricordiamo chi avevamo accanto, mentre magari cercavamo proprio quella figurina.

Ogni album Panini aveva una sua mitologia, c'erano le figurine normali, quelle che si accumulavano, c'erano gli scudetti, le figurine speciali, quelle lucide, quelle che passavano di mano con serietà quasi cerimoniale, no? E attorno a questa gerarchia si costruiva proprio una vera economia affettiva e le doppie non erano un problema, erano una moneta quasi di scambio, una possibilità, ed era bellissimo vedere come i caratteri uscissero fuori, no? Allo scambio proprio di queste figurine, c'era chi trattava, chi regalava, chi faceva il duro ma poi cedeva, chi aveva un archivio perfetto, ordinato, quasi professionale, chi invece magari apriva le bustine e lasciava così il mondo succedere attorno. Oggi si parla tanto di relazioni, di comunità, di socialità, ecco, forse una parte di tutto questo poi l'abbiamo imparata senza saperlo proprio da lì, in cortile, a scuola, nell'edicola, magari sul marciapiede. Lasciamo spazio alla musica perché davvero certi ricordi vanno lasciati così, respirare, non chiusi troppo in fretta. È proprio così.

Francesco da Genova, chi mi ha scritto la vera gloria non era trovare la figurina da sola, era far vedere agli altri che finalmente ce l'avevi. Marco da Torino, le doppie erano una maledizione e benedizione insieme. Poi voglio salutare anche Alessio da Roma. A scuola mi sentivo timido, ma con le figurine parlavo con tutti. Ecco, grazie di questi messaggi. Forse è proprio questo il punto. La socialità, no? Senza bisogno di nominarla, soltanto vissuta. La convivialità, il modo di stare insieme. Continuate a scrivermi perché questa sera state rimettendo così in circolo una forma di vicinanza che oggi sembra quasi commovente, magari, nella sua semplicità.

Tra i tanti saluti, Francesco da Modena dice: forse il bello delle figurine era che ti costringevano a uscire da te stesso, non bastava desiderare, bisognava entrare in relazione. È una frase probabilmente molto bella, perché è, diciamo, questo il cuore della nostra serata. Le figurine in fondo ci insegnavano che alcune cose belle non si raggiungevano chiudendosi, si raggiungevano incontrandoci, ecco, tra di noi, scambiando le figurine, proprio chiedendo dell'una e dell'altra, e soprattutto fidandosi un po'. Se ci pensiamo bene, vale per tantissime cose della vita.

tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte insieme qui su Romantica Radio. Da lì proprio proveremo a capire perché gli album Panini ci parlano ancora così tanto, non soltanto di calcio ma di desiderio, di relazione e di quel modo molto diretto e vero di stare con gli altri.

Questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Questa è l'ora in cui le case si fanno più silenziose, le strade si svuotano e certo le piccole cose, certe cose ecco del passato sembrano prendere luce un po' da sole. Magari siete già a letto con la radio accesa oppure siete sul divano, magari vi è tornato in mente un album mezzo finito, una figurina impossibile, una mano tesa, una bustina magari aperta in compagnia. Questa sera su Romantica Radio, l'avete capito, stiamo parlando proprio delle figurine Panini, il rito dello scambio, ma in fondo stiamo parlando anche di come si impara a stare al mondo attraverso gesti piccolissimi che poi con il tempo si rivelano enormi. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78 tramite WhatsApp oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Alla fine forse ciò che ci resta davvero delle figurine Panini non era soltanto l'album completo, non era neanche la figurina rara, era il mondo probabilmente che si costruiva attorno, il tragitto fino all'edicola, la bustina aperta insieme, la trattativa, la promessa mantenuta, il favore, no? La piccola alleanza, erano oggetti minuscoli, eppure avevano una forza enorme perché trasformavano il desiderio in relazione, il mi manca, che non era soltanto una mancanza, era proprio un modo per andare verso qualcuno, per magari iniziare a parlare, per creare un legame, forse anche per questo che ci commuovono ancora, perché ci ricordano un'Italia più diretta, più concreta, magari più capace di stare insieme, senza doverlo spiegare, magari un'Italia in cui bastava poco per riconoscerci. Adesso ci fermiamo un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane, proprio così, a farci compagnia in questa bella serata.

Gli ultimi messaggi di questa notte arrivano proprio adesso. Bartolomeo da Roma, che mi ha scritto: non mi manca solo la figurina, mi manca il modo in cui la cercavamo. Marco da Napoli, forse con Panini abbiamo imparato che gli altri non servono soltanto a riempire il tempo, ma anche i vuoti. Poi voglio salutare Adriano da Bari. Le figurine erano piccole, ma facevano succedere grandi cose. Non ci mancano, diciamo così, soltanto le figurine. Ci manca un po' quel mondo in cui da una cosa piccola come una figurina nasceva magari una relazione vera.

Siamo arrivati in chiusura, abbiamo parlato non soltanto di album, non soltanto di doppie, di figurine, abbiamo parlato di una forma molto pura di socialità, di amicizia, di una vita in cui bastava poco per incontrarsi, per fare amicizia, per aspettare il giorno dopo, no? Magari per dire qualcosa. E allora buona serata davvero di cuore a tutti voi, magari vi è tornata in mente una persona, un ricordo, tenetevi stretta davvero questa immagine, perché ci sono ricordi che non servono soltanto a tornare indietro, servono a ricordarci quanto siamo stati vivi e quanto siamo stati insieme, magari attorno a cose piccolissime ma a quel tempo importanti, magari come le figurine. Da Roberto Malvagia è davvero tutto, vi lascio con Alex Poli, Romantica Night, in una serata tra melodie ricercate, poesie e narrazioni che sanno davvero arrivare dritte al cuore. A domani sera allora, alle 21, qui su Romantica Radio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: campione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola. Indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore. Essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.